0: 91.2 FM. Hello Banaras,
1: Pakka Banarsi. Pakka Banarsi.
0: 91.2 FM. Hello Banaras,
1: Pakka Banarsi. Pakka Banarsi.

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.

0: 91.2 FM. Hello, Banaras. Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
0: Ninety-1.2 FM. Hello, Banaras. Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: Tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata tata t